0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Crecer FM 89.9 para disfrutar y compartir a esta hora. Somos tu radio amiga, Crecer FM.